0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Get up! Countdown.
6: DJ Nick gives you the best music. La la la la la la la la.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la stagione.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino Internet.

0: 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 7 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Flavia Domitilla, martire San Rosea, ma un pensiero anche a tutti i lettori e gli ascoltatori che oggi festeggiano il compleanno. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1824. A Vienna, un uomo ormai quasi completamente sordo sale sul podio per dirigere la sua ultima fatica, è Ludwig van Beethoven, e quella sera il mondo ascolta per la prima volta la Nona Sinfonia. Al termine dell'inno la gioia, l'applauso fu così fragoroso che il compositore dovette essere girato fisicamente verso il pubblico per poter vedere ciò che non poteva più sentire, il trionfo della sua musica eterna. Restiamo nella storia, ma spostiamoci sull'Oceano Atlantico. È il 1915, transatlantico britannico Lusitania viene affondato da un sommergibile tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Un evento tragico che cambierà le sorti del conflitto, spingendo l'opinione pubblica americana verso l'intervento in guerra. Tanti auguri, oggi è un'icona della musica italiana, spegne le candeline, Ron, nato nel 1953, ci ha regalato pagine indimenticabili del nostro cantautorato. E auguri anche a Barbara D'Urso, volto storico della televisione italiana, che festeggia oggi il suo compleanno. Per gli amanti dello sport, ricordiamo il puntero Hernán Crespo, indimenticabile protagonista del calcio internazionale. E poi sapevate che il 7 maggio 1946 nasceva ufficialmente la Sony? All'epoca era una piccola azienda di riparazione di radio in un Giappone devastato dalla guerra. Oggi è il colosso che ha cambiato il nostro modo di ascoltare musica e soprattutto di giocare. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nel nuovo aggiornamento informativo i grandi scenari internazionali, la cronaca giudiziaria, restate con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo, richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio si riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco. Andrea Osempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ha scelto la via del silenzio davanti ai magistrati. Al giovane vengono contestate intercettazioni ambientali captate nella sua auto, nelle quali ammetterebbe di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Spunta inoltre il sospetto di un'avanza rifiutata dalla vittima poco prima dell'omicidio. I legali rassicurano, chiarirà tutto. Svolta anche nel caso di Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolce indagato per vilipendio di cadavere in relazione alla profanazione della tomba della ragazza. Giornata di alta diplomazia in Vaticano. Papa Leone riceve oggi Marco Rubio, un incontro atteso, segnato dalle tensioni dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice. Il segretario di Stato americano porta un messaggio chiaro: l'Iran non deve avere l'atomica. Dal canto suo, la Santa Sede ribadisce il cardinale Parolin che gli Stati Uniti restano un interlocutore imprescindibile. La Chiesa è sempre dalla parte delle vittime della guerra. Intanto a Palazzo Chigi la premier Meloni riceve il leader Magyar Tusk Beybeck in attesa del faccia a faccia proprio con Rubio. Si guarda con speranza la risposta che l'Iran dovrebbe dare oggi alla bozza di pace americana in 14 punti. Il piano prevede una moratoria sul nucleare in cambio della revoca delle sanzioni e dello sblocco dei fondi congelati. Teheran frena però su alcune clausole ritenute inaccettabili. Sull'altro fronte, la guerra in Ucraina non dà tregua. Mosca dichiara di aver abbattuto nella notte 350 droni di Kiev, mentre si registrano 13 feriti a Bryansk. I mercati scommettono sulla distensione tra Washington e Teheran. Borse in rally con Piazza Affari e massimi dal 2000, Wall Street da record. Crollano invece i prezzi del petrolio e del gas. Sul fronte commerciale slitta il 19 maggio il verdetto dell'Unione Europea sui dazi con gli Stati Uniti. Ai Davidi di Donatello il trionfo della città di pianura. La pellicola di Sossai Candiago sbanca la 71esima edizione portando a casa i premi per miglior film, regia, attore protagonista. Resta secco a sorpresa Paolo Sorrentino con La Grazia, bene anche Soldini, Micheletto e Mainetti. Il calcio: sarà Paris Saint Germain Arsenal alla finale di Champions League. I francesi hanno strappato il pass ieri sera eliminando il Bayern Monaco. Grande attesa stasera per i verdetti di Europa e Conference League. Infine, il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi. Domani a Brescia l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter, scomparso a 69 anni. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Caso Garlasco, sempio intercettato, ho visto il video, dichiara Alberto, il legale spiegherà. La nave Ondulus verso Tenerifero, MS monitora il focolaio di Hantavirus, 3 gli evacuati. Tra diplomazia e minacce, ore decisive per la pace dopo l'ultimatum di Trump, le città di pianura trionfa. Come miglior film è Davide di Donatello e poi l'Italia ancora nella morsa del maltempo. Pioggia, temporali e grandine tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Secondo la nuova inchiesta della Procura di Pavia, a uccidere Chiara Poggi non sarebbe stato Alberto Stasi, l'allora fidanzato della giovane che sta finendo di espiare 16 anni di carcere, ma Andrea Sempio, ai tempi 19 anni, amico del fratello della vittima. Arriva l'audio dell'intercettazione. I magistrati lo hanno convocato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fratello della vittima, Marco Poggi, l'interrogatorio per Sempio e l'audizione di Marco Poggi concludono un anno e mezzo di indagine. Gli investigatori nei prossimi giorni formalizzeranno la chiusura dell'inchiesta e depositeranno gli atti. Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera Ondulus isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di Hantavirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. 3 pazienti con sospetta infezione da Hantavirus sono stati evacuati, un cittadino britannico di 56 anni, un cittadino tedesco di 65 e il medico olandese della nave, 41 anni, che era stato definito in condizioni gravi, ma le cui condizioni sarebbero migliorate. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Lo ha riferito il Wall Street Journal citando alti funzionari americani. Washington chiede inoltre a Teheran di smantellare gli impianti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan, vietare le attività nucleari sotterranee e accettare ispezioni. Il presidente americano Donald Trump ha intanto previsto una rapida conclusione del conflitto militare con l'Iran mentre proseguono i negoziati. Penso che la maggior parte delle persone capisca che quello che stiamo facendo è giusto e finirà rapidamente, ha detto Trump. La 71esima edizione dei Davide Donatello si chiude nel segno di Francesco Sassai. Il suo film Le città di pianura è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi, miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. A consolidare il successo della pellicola è stata anche la vittoria di Sergio Romano, premiato come miglior attore protagonista per la sua intensa interpretazione. Continua l'ondata di maltempo che sta devastando, investendo in queste ore il centro-nord del paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, una profonda perturbazione atlantica alimentata da 2 fronti molto attivi ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia esattamente sulle stesse regioni già colpite nelle scorse ore. Mi fermo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino in

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per lavori fra Borgaro e Casella in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Chieri. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Beppe Fioroni, non mi sottraggo a un'azione mirata a far rinascere il centro. AI Act UE, accordo su regole semplificate e divieto di deepfake nudi. Unione Europea, Picerno, per l'87% la percezione è negativa, secondo Socialcom. L'Europa più politica per avvicinare i cittadini. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica personalmente aderisca all'appello lanciato dal Domani d'Italia per quella che viene definita un centro autonomo e indipendente. Direi che andrebbe incastonato sotto un titolo semplice ed efficace, ovvero né sinistra né destra. Sono tra coloro che non intendono occupare il campo, immaginando chissà quale ritorno alla vita politica attiva. Ciò non di meno, sapendo quanto valga la testimonianza nella società civile e nei suoi corpi intermedi, non mi sottraggo al compito di sviluppare, insieme ad altri, un'azione diretta a far rinascere il centro, prima di tutto sul piano della coerenza di principi e comportamenti. Lo scrive Giuseppe Fioroni, già esponente della Margherita e poi nel PD, su Il Domani d'Italia, in un articolo dal titolo Né destra né sinistra. Il lascito di Aldo Moro, sottolineando che c'è oggi uno spazio che l'ondata plebiscitaria e populista, iniziata con lo sfascio di Tangentopoli, sembrava aver cancellato definitivamente. Per gli esteri, i colegislatori dell'Unione Europea, Parlamento e Consiglio, hanno trovato nella notte un accordo sulla semplificazione di alcune parti dell'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale, vietando l'uso di app che creano immagini pedopornografiche o nudi di una persona senza il consenso di quest'ultima. Lo annuncia il Parlamento Europeo. L'accordo mira a semplificare l'adempimento da parte dei fornitori dell'obbligo di confrontarsi alla legge sull'intelligenza artificiale, mantenendo le disposizioni principali e l'approccio basato sul rischio. La cronaca social.com ci ha sottoposto dei dati, un sondaggio che ci apprestiamo a discutere insieme. Leggiamo che l'87% delle conversazioni delle cittadine e dei cittadini europei sull'Unione Europea è negativo. Per chi come noi lavora ogni giorno per provare a colmare questa distanza che esiste tra le istituzioni europee e i cittadini, è un dato abbastanza impressionante. E dobbiamo provare a chiederci insieme perché queste opinioni delle cittadine e dei cittadini. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe, sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia Socialcom e Italia Avanti. Picerno evidenzia come, al netto di interferenze esterne di paesi terzi ostili che hanno in questo momento come target l'Unione Europea, occorre chiedersi il perché della percezione negativa rilevata dal sondaggio. Economia, cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio è in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,937 euro per litro per la benzina e 2,037 euro al litro per il gasolio, in leggera discesa. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro al litro per la benzina e 2,099 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Si è concluso nella serata di ieri il torneo di cuginato femminile Under 17 Ring Due Mari, tenutosi a Gallipoli nelle giornate del 4-5-6 maggio. La nazionale azzurra, arrivata in terra di Puglia dopo una settimana di ritiro presso il centro sportivo olimpico dell'esercito della Cecchignola, si è confrontata con una agguerrita rappresentanza nazionale della Polonia. Ottime le prestazioni delle atlete laziali, la Rocca Priorese Vittoria Milani e la Pontina Aurora Turrin, ribattezzate da tempo le gemelle del gong, per una carriera sportiva similare che le vede primeggiare nelle proprie categorie di peso sin dal 2022. Dopo aver avuto ragione delle rispettive avversarie nei match di apertura, entrambe le laziali si sono confrontate con quella che forse era l'atleta più temuta della rappresentativa polacca, la due volte campionessa europea Amelia Urban. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Mattarella, il sisma in Friuli fu rinascita anche con il patto di coesione. Reddito di cittadinanza discriminatorio, il requisito di 10 anni di residenza. Questa la sentenza della Corte dell'Unione Europea. Bolzano, turista 83enne, rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in un solo interminabile minuto. La sera del 6 maggio del 1976 tutto venne giù. Una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter seminò distruzione lungo tutta la fascia collinare a nord di Udine, causando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Una tragedia che si portò via tutto, ma non la forza di rialzarsi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, provincia di Udine, e ha parlato di solidarietà e coesione. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica, oggi, qui a Gemona, ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati realizzati. Per gli esteri, il requisito di residenza di 10 anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l'INPS. La cronaca: la Procura di Bolzano chiede il rinvio a giudizio di 4 persone per la morte della sciatrice 82enne Peratoner Moroder di Ortisei, caduta il 25 gennaio del 2024 rovinosamente da una seggiovia all'Alpe di Siusi. Tra gli accusati risultano 3 addetti ai lavori, ma anche un turista tedesco 83enne che con i suoi bastoncini avrebbe in qualche modo ostacolato la salita della donna. L'udienza davanti al GUP è prevista per il 25 maggio a Bolzano. Economia: il gruppo Poste Italiane chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 3% a 617 milioni di euro. I ricavi, spiega una nota, sono saliti a livelli record dell'8% a 3,5 miliardi di euro. E chiudiamo con lo sport: il Paris Saint-Germain è in finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi. Il 30 maggio a Budapest i campioni d'Europa difenderanno il titolo vinto nel 2025 contro l'Arsenal. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella, il sisma in Friuli fu rinascita anche con il patto di coesione. L'amministrazione Trump attacca l'Europa, è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra. Caso Pamela Giannini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere, perquisita l'abitazione. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica in un solo interminabile minuto. La sera del 6 maggio del 1976 tutto venne giù. Una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter seminò distruzione lungo tutta la fascia collinare a nord di Udine, causando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Una tragedia che si portò via tutto, ma non la forza di rialzarsi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, provincia di Udine, e ha parlato di solidarietà e coesione. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica, oggi qui a Gemona ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati realizzati, ha detto il Capo dello Stato. Per gli esteri, l'amministrazione Trump torna ad attaccare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra. Le parole sono contenute in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono su Washington: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamici storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La cronaca: Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Giannini, è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione del sepolcro nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa, dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è giunto al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo ed è stato interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo alla presenza del suo legale, l'avvocato Eleonora Pranti. L'abitazione è stata perquisita. Economia: cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,937 euro al litro per la benzina e 2,037 euro al litro per il gasolio, in leggera discesa. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro al litro per la benzina e 2,099 euro al litro per il gasolio. Chiudiamo con lo sport. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, eppure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti, non indagato, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A, è emerso dalle audizioni in procura. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code a causa di un incidente fra Casei Gerola e l'innesto alla A21 in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. La Camera approva in via definitiva il decreto Ponte, legge con 160 sì. Marco Rubio è arrivato in Vaticano, l'incontro con il Papa e con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura cautelare per un minore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. All'aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate sui vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei UEFA 2032, i commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana, norme per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e altre per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. Per gli esteri, Marco Rubio è giunto a Roma per incontrarsi con Papa Leone XIV, mentre domani il segretario di Stato americano si incontrerà con la premier Giorgia Meloni. La delegazione americana alloggia in un hotel a 5 stelle a 2 passi da Via Veneto, sede dell'ambasciata statunitense. Praticamente tutta la struttura è stata requisita dallo staff. Un presidio in Piazza Santi Apostoli è stato indetto per domani a partire dalle ore 15. Rubio rappresenta la volontà di isolare e distruggere chiunque non si pieghi al dominio USA. La sua presenza è un insulto alla Roma solidale. Marco Rubio non è il benvenuto, si legge in una nota. La cronaca: armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie avevano fatto una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alle compagnie giovanili di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Le aggressioni erano state compiute tutta la notte del 7 febbraio scorso nella zona della stazione Termini. L'ultima fu interrotta dall'improvviso sopraggiungere di alcune persone. Le vittime sono rimaste ignote. Economia: gli indici borsistici di mezzo mondo hanno segnato record o massimi pluriennali nelle ultime sedute, spinti da una notizia che i mercati aspettavano da settimane: la prospettiva, forse stavolta concreta, di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran a 67 giorni dall'inizio del conflitto voluto da Donald Trump. Il presidente americano ha esultato sul suo social Truth. La borsa ha raggiunto oggi un massimo storico, i fondi pensione e occupazione sono in pieno boom. Anche in Italia Piazza Affari ha rivisto i massimi dal marzo 2000, a dimostrazione che l'euforia non si è fermata a Wall Street. Numeri che piacciono chiaramente agli investitori, ma che non fanno felici allo stesso modo i consumatori. Come sempre la storia è più complicata di come sembra a primo sguardo e i motivi che portano su gli indici azionari non necessariamente si traducono in altrettanti motivi di festa per le persone comuni alle prese con rincari praticamente su tutti i beni essenziali, dal cibo ai carburanti. E chiudiamo con lo sport, tutto pronto per dare la caccia alle orecchie di elefante sul circuito di Le Mans. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia all'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Lorenzo, che montano le due innovative Aletti al lato del cupolino della RSGP. Su un circuito veloce come quello transalpino l'aerodinamica sarà importante. L'Aprilia aveva già utilizzato con successo queste Elephant Ears, che spingono l'aria verso il retro treno, stabilizzando la RSGP 26 in frenata e riducendone il beccheggio. Si tratta di un particolare importante in caso di pista bagnata, e per domenica si prevede proprio la pioggia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: Pochi estremati si descrivono così i lavoratori della Procura di Torino, impiegati, funzionari, cancellieri, amministrativi e assistenti che proprio oggi hanno protestato davanti al Tribunale. Molti di loro hanno aderito allo sciopero di 2 ore indetto dalle RSU e dai sindacati UIL, Funzione Pubblica, CISL, CGL e USB. La pianta organica degli uffici del capoluogo conta 252 posti, ma i lavoratori sono al momento solo 140. I picchi delle carenze d'organico in alcuni reparti più problematici arrivano al 50%. Siamo come una macchina senza benzina, ha scandito il procuratore aggiunto Dionigi Tibone, presente al presidio dei lavoratori con il procuratore capo Giovanni Bombardieri e altri vertici della procura. Sosteniamo la vostra protesta, come segnaliamo da tempo, con così poco personale amministrativo siamo in difficoltà anche a garantire i servizi essenziali. Operazione alla colonna vertebrale gonfiate per truffare le assicurazioni, è stato condannato un ortopedico della nostra città. Avrebbe spacciato semplicissimi interventi per complicatissime operazioni, riuscendo così a frodare la compagnia assicuratrice Unisalute. Per questo a Torino un ortopedico di una famosa clinica privata, estranea però ai fatti, è stato condannato a 2 anni di reclusione. La pena stabilita ieri dai giudici è sospesa per la condizionale. Il professionista però deve risarcire con 114.000 euro la compagnia, parte civile con gli avvocati Gino e Pietro Obert. Inoltre dovrà fare a meno dei circa 100.000 euro sequestrati durante le indagini della Guardia di Finanza, ora confiscati. E anche a Torino, come tante altre città italiane e continentali, festeggerà l'Europa. Sabato 9 maggio ci sarà una marcia che partirà alle 14.30 dal ponte Unione Europea, situato fra la stazione di Porta Susa e Corso Giacomo Matteotti, strada lungo la quale proseguirà passando poi in Corso Vinzaglio, via Cernaia e via Pietro Mica. La manifestazione si concluderà nel cuore della città, ovvero in piazza Castello.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27, poți

0: 0372 602 602, ci convincete singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: info@torinointernational.com.
1: Bene, così come ho già avvisato sulla nostra pagina Facebook, parliamo oggi del buono da leggere, visto che si avvicina a passi veloci, tra l'altro, il Salone del Libro che inizierà giovedì della prossima settimana. Il Piemonte investe su giovani lettori e scuole con questo buono da leggere, un'iniziativa che durante i 5 giorni del Salone metterà a disposizione 3.000 voucher da 10 euro destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni residenti o domiciliati in Piemonte da utilizzare tra gli stand della manifestazione. Accanto a questa misura, la regione rafforza l'impegno verso il mondo della scuola con un'azione dedicata alle classi piemontesi, pensata per sostenere e ampliare le biblioteche scolastiche e personali degli studenti. Infatti, per le scuole dell'infanzia e primaria sono previsti 10 buoni da 10 euro per classe, mentre per le scuole secondarie di primo e secondo grado sarà disponibile un buono da 10 euro per ciascuna studentessa e ciascuno studente. Ebbene, questo buono da leggere si può scaricare sia dal sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it, dove trovate un articolo dedicato a questo buono. Per ottenere il voucher, quindi, bisogna scaricarlo dalla piattaforma, recarsi al punto di ritiro al salone che si trova nel padiglione 4 con un documento di identità e il biglietto valido. Ritirare il voucher da spendere presso gli editori aderenti. I buoni saranno disponibili fino ad esaurimento. Le scuole invece che prenotano la visita al salone potranno chiedere il buono da leggere direttamente attraverso il sistema di biglietteria scuole. I buoni potranno essere ritirati esclusivamente da una docente presso lo stand buono da leggere scuole, sempre nel padiglione 4, nei giorni della visita. I buoni sono utilizzabili solo presso gli stand delle case editrici aderenti dal 14 al 18 di maggio. Il Museo del Tessile di Chieri rinnova il suo appuntamento con la sostenibilità e la storia locale partecipando sabato 9 e domenica 10 maggio al Festival del Verde. All'interno della sezione Verde Svelato, l'istituzione chierese aprirà al pubblico le porte del suo Orto Botanico del Tessile, un giardino tematico unico nel suo genere in Piemonte, situato nel suggestivo chiostro quattrocentesco dell'ex convento di Santa Chiara. L'iniziativa prevede visite guidate alla scoperta delle specie vegetali che da secoli forniscono le fibre e i colori per l'industria tessile. Questo quindi succederà questo sabato e domenica, sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 12. Museo del Tessile di via Santa Clara 6 a Chieri. E siamo ajuns la finalul ediției, a venit vremea să vă salut, dar înainte de toate vă spun că imediat după urmează Parla con Cosimo aici pe 90.0 FM, Mary on the Road, imediat după orele 15, DJ Nick cu multe hituri, ceva mai târziu, spre seară, vă ține companie tot pe Radio Torino Internațional. Zi frumoasă vă doresc în compania colegilor, vă dau întâlnire pe mâine la ultima ediție din această săptămână a jurnalului de prânz. La revedere!
2: Con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Parla con Cosimo si è trasferito qua a Milano, al teatro dove ci sarà stasera lo spettacolo della No Gravity, della compagnia No Gravity, e Vertical Horizons, e sarebbe il titolo dello spettacolo, dove si tratta il tema del latte. Poi andiamo a scoprire perché. Abbiamo i ballerini della No Gravity, abbiamo Leila, Mario, Giada, Salvatore e Eva. Ciao ragazzi!
4: Ciao.
5: Ciao. Ciao!
3: Allora, a chi la parola per incominciare a parlare e a spiegare più o meno quello che voi fate con la No Gravity normalmente nei vostri spettacoli. Li abbiamo visti a Torino 2 anni fa, è stato uno spettacolo bellissimo, molto particolare, e che ho invitato tantissime persone di venire a vedervi, perché veramente ne vale la pena, perché è uno spettacolo di elevazione, no? questo ballo e movimento in assenza di gravità, appunto come dice la parola No Gravity. Allora andiamo a parlare un po' ciascuna. Abbiamo Eva.
4: Ciao.
0: Vi spiego, okay. A grandi linee.
3: Cosa andremo a vedere oggi?
0: Allora, oggi andremo a vedere un estratto dello spettacolo Divina Commedia, che appunto è stato scelto a proposito per questo evento, dove il format rimane sempre lo stesso, cioè un gioco illusionistico, magico, di riflessione, che equilibra un po' la realtà, la follia e l'illusione, creando appunto un'atmosfera differente e originale rispetto a quello che si è abituati a vedere di solito a teatro.
3: Anche perché, se non erro, l'altra volta si parlava della Divina Commedia, no? Quindi c'era la, sì, il Purgatorio, l'Inferno e il Paradiso, uno di quegli, dello spettacolo era una parte di quello.
0: Sì.
3: Adesso andiamo a parlare con Leila. Leila, da quanto tempo fai parte della No Gravity e come ti trovi con i tuoi amici, con i tuoi componenti del gruppo? No?
4: Bellissima domanda, ottimo. Allora, sono 10 anni che lavoro in questa compagnia e mi trovo molto bene con i ragazzi e le ragazze, e si è creata un'unione fin da subito, e poi anche con i nuovi ragazzi che entrano in compagnia accogliamo molto a braccia aperte, diciamo, i nuovi componenti, e tendiamo molto a far gruppo, no? E a divertirci oltre che danzare insieme, è molto bello.
3: Ti ringrazio, adesso vado a chiedere a Giada. Giada, ho visto un cambiamento, ci sono delle persone nuove, delle persone che 2 anni fa erano anche a Torino. E te invece da quanto tempo sei nella No Gravity?
5: Allora, io dalla No Gravity circa 8 anni, sì, super giù, siamo lì con gli anni, 10 anni circa, e appunto, come diceva Leila, i nuovi che arrivano si trovano subito a proprio agio, perché c'è il danzare insieme è come vivere insieme praticamente, perché giornalmente si sta insieme e appunto, se c'è qualcosa che non va o non ci troviamo bene tra di noi, diventa difficile e complicato, e questa cosa rarissimamente succede.
3: Ok. Salvatore, una new entry per lo spettacolo di stasera, perché io 2 anni fa quando sono venuto non c'eri, e volevo chiederti, no, vabbè, a parte da quanto penso da meno in confronto a loro, no? E com'è ballare, cioè, questo tipo di danza? Perché poi in realtà è una danza, non so neanche se chiamarla danza vera e propria, o poi mi dici tu come. E voi avete un abbigliamento di una tuta trasparente che deve non aderire troppo al pavimento, perché sennò lo spettacolo è proiettato da uno specchio in obliquo.
6: Certo.
3: Ok?
6: Sì.
3: Come avere appunto questo abbigliamento per, non so, dimmi tu,
6: guarda,
3: innanzitutto, che tipo di danza sei, contemporanea?
6: È contemporanea, rientra comunque nella categoria di danza contemporanea, però sì, non sei stato totalmente scorretto nel dire che è danza, ovviamente, però è totalmente diversa dai tipi di danza che magari la gente è abituata a vedere. Quindi anche per noi ballerini, magari che siamo già abituati a vivere in questo mondo, è un altro mondo, cioè un mondo a parte. Mi ha affascinato dal primo giorno, in realtà. E non ho mai avuto problemi con l'abbigliamento, in realtà, per la domanda che mi hai fatto. No, no, sono abbastanza a mio agio col mio corpo, quindi comoda, la trovo comoda.
0: Questa
6: e esatto, e soprattutto utile per quello che facciamo, perché altrimenti sarebbe un po' difficile. Sì, sì, la pelle ti rimane sul palcoscenico praticamente. Però no, detto questo, molto molto figo, cioè una cosa totalmente diversa che non si vede, oggi non si vede. Molto bello.
3: Mario, prima di chiederti una cosa, volevo solo precisare che Facebook, quando io l'anno scorso ho pubblicato le foto, perché Belisari mi aveva dato la possibilità di poter fare delle foto e mi sono divertito, perché per me era totalmente diverso dalle solite foto che faccio agli spettacoli e concerti, no? L'idea di poter fotografare il vostro spettacolo mi ha reso veramente felice, perché era un'emozione. Non vedevo l'ora di vedere lo spettacolo e capire come funzionava, anche se è più bello sapere e non sapere, perché è bello vedere lo specchio e non capire per forza come viene gestito il vostro movimento dal pavimento. Avevo postato delle foto, Facebook me l'ha bloccate dicendo nudo e sesso. Cioè, che alla fine io ho dovuto precisare: guardate bene le foto prima di bloccarle, perché pubblicano di tutto e non bloccate mai niente. Se guardate bene, è uno spettacolo. Hanno delle tute color carne e poi sono coperti da slipper e giseni.
4: Esatto.
3: Infatti, neanche nei due minuti le hanno rimesse chiedendomi scusa.
4: Bene, quindi, infatti.
3: Quello che volevo chiedere a Mario è: Mario, com'è la tua gestione invece con il gruppo e con il tipo di danza? E da quanto tempo studi danza?
7: Allora, io studio danza da quasi 20 anni, quasi, diciamo da 5 anni, perché io avevo 5 anni e quindi ho 23 anni, quindi sono quasi 17 anni che faccio danza. Con la gestione col gruppo è figo, perché io dal primo momento mi sono trovato benissimo, è un gruppo spettacolare, sono molto uniti, sono ragazzi molto simpatici e si aggregano subito, cioè ti aggreghi subito al gruppo perché sono molto familiari un po', rispetto a quello che vedi un po' dall'esterno. E poi con la danza è spettacolare questa danza qua, perché sembra all'occhio molto semplice, ma è molto complessa. E alla prima volta ho detto wow, sarà facilissimo, mettendoti a terra è totalmente diverso, quindi è wow, è uno stile di danza molto particolare.
3: La cosa che notavo è che quando guardi lo spettacolo sembra che il primo sotto faccia una fatica tremenda a tenerne 5 sopra, ad esempio, e invece in realtà no, perché siete solo appoggiati uno vicino all'altro. Ma infatti è vero. Ma poi una cosa, cioè io sono rimasto sbalordito, perché avevo più o meno capito com'era, ma vederlo dal vivo è una cosa spettacolare, che infatti ho invitato anche un mio amico che venire a vedere stasera, ho detto vieni a vederlo perché è una cosa assolutamente da vedere. Volevo portarlo ancora a Torino, infatti tramite Pelisari avevo detto di proporlo ancora a Torino, abbiamo provato, non è facile portare molto gli spettacoli in giro, però spero di riuscire prima o poi a riportarvi a Torino.
4: Grazie.
3: E cos'altro dire? Ah, ok.
4: No, mi aggancio a quello che è stato detto adesso, che sì, sembra difficile per chi sta sotto, impossibile sostenere 5 corpi, ok, nella realtà è diverso, perché appunto giochiamo in una spazialità molto diversa dalla consuetudine, quindi sarebbe assurdo tenere insieme 5 persone, ma in realtà sta tutto lì nella precisione dei movimenti, no raga, cioè perché cioè quello che dicevano anche i ragazzi, anche Mario prima, cioè basta
3: la parte circolare, no, quando c'è questo
4: per fare
3: questa cammina,
4: è che basta un attimo, basta un attimo, un minimo errore, che allora lì l'illusione decade. Sì. E quindi noi dobbiamo essere molto bravi,
3: ecco, forse un termine giusto è una danza di illusioni,
4: cioè capito, perché è quello il punto, okay. Perché sembra facile e dici vabbè, ok, non tengo 5 persone sopra, ok, ma come le tengo quelle 5 persone per dar l'illusione che quelle 5 persone sembrano che stanno in piedi, capito? Cioè c'è un dettaglio che è importantissimo da sottolineare, raga, no? Perché basta un attimo che la torre fa così e dici non è possibile sta cosa.
6: È sottile.
4: Invece sei preciso e illudi e rende tutto interessante.
8: Sì, aggiungo quindi adesso le aggiunte, è molto più semplicemente anche un corpo disteso a terra completamente rilassato non dà la stessa idea di un corpo disteso a terra che sembra in assenza di gravità, perché c'è cioè la posizione è la stessa, però uno ti sembra sospeso e l'altro ti sembra accasciato, quindi è comunque una capacità di questi danzatori.
3: Allora, io volevo ricordare un'altra cosa. Dopo che ho visto lo spettacolo 2 anni fa è successo purtroppo una cosa non bella per la No Gravity, perché era stato rubato il materiale col furgone. Per fortuna vi siete ritirati su alla grande e noi con il nostro supporto, i messaggi, quello che si poteva fare abbiamo fatto, perché veramente eravamo tutti lì che speravamo che ritrovassero il furgone, poi purtroppo il materiale non c'era, e quindi però avete veramente una forza di andare avanti che è invidiabile.
4: Grazie.
9: grazie.
3: Allora, volevo solo aggiungere un paio di cose. Lo spettacolo di stasera si parla del latte, quindi come materia prima e come si leggeva sul comunicato stampa, è il materiale appunto di liquido che viene usato per la nutrizione, quindi nello spettacolo si vede appunto l'elemento primo con il corpo, il movimento e la danza, che appunto in tutto con attrezzature, quindi fasce oppure stoffe, e viene poi tutto. Voi non voglio esplorare troppo perché bisogna venire a vedere lo spettacolo, che sia stasera o un'altra serata, bisogna per forza venire. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo.
9: Grazie.
3: E lasciamo un saluto appunto agli ascoltatori di Radio Torino International.
9: Ciao
10: ragazzi, ciao.
3: Grazie.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Giovedì 7 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostessa si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, legali di Andrea Sempio, gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merion the Road.

0: Coldplay qui con noi nel pomeriggio di Torino International Flex. Coldplay che dovrebbero essere anche i protagonisti di quella che sarà la finalissima dei prossimi mondiali e che coinvolgerà anche uno spettacolo, una sorta di half time, dove tra i protagonisti dovrebbero esserci proprio loro. 15:11 si entra nella prima ora di Merry on the Road. Ben trovati nel pomeriggio di Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17 con voi.
1: Siete deposte nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
4: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: da dire Eros Ramazzotti, Alicia Keys. Eros Ramazzotti che sarà ancora in tour per tutto il mese di giugno e non solo, vi posso dire che farà tappa anche all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 27 giugno. A proposito di Aurora Ramazzotti, beh, ormai lo sappiamo, ha festeggiato la settimana scorsa il suo addio al nubilato a Marrakech con le sue amiche, e anche perché insomma le nozze sono state ufficialmente fissate e quindi insomma a luglio si sposerà, e tutto questo dovrebbe avvenire in Sicilia, e si dice che sarà sicuramente un matrimonio molto atteso, molto gossipato, molto chiacchierato, una cerimonia che permetterà di festeggiare anche per tanti giorni, non solo il 4 luglio, data decisa insomma da Aurora e Goffredo per quelle che saranno le loro prossime nozze. Allora, 7 maggio, giovedì, beh, intanto vi posso dire che proprio oggi, a differenza di quello che si poteva pensare, si celebra la giornata mondiale della risata, e proprio il mondo intero si unisce in questo, direi, grande coro di allegria, perché è una ricorrenza che è stata istituita da un medico indiano che tra l'altro è il fondatore anche dello yoga della risata. Io l'avevo fatto diversi anni fa, ancora quando non era così famosa, e proprio perché mette al centro il potere terapeutico del buon umore, e quindi non è soltanto un divertimento, ma si promuove il benessere, la pace attraverso insomma condivisioni positive, e dunque in tutti i paesi questa giornata sarà scandita da ogni tipo di evento che coinvolgerà sessioni di yoga, della risata, spettacoli comici, giochi, attività ricreative. L'obiettivo è semplice, ma direi assolutamente ambizioso, quello di diffondere la consapevolezza che ridere è una risorsa gratuita, potentissima, per migliorare davvero la qualità della nostra vita quotidiana.
1: Torino International.

0: lo adoro. Lui è Teddy Swims, una delle voci sicuramente soul pop più potenti di questo panorama internazionale, ha oltre 14 miliardi di stream globali ed è stato confermato per esibirsi agli American Music Awards 2026 il prossimo 25 maggio a quello che è l'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. E Mr. Know It All è stata una delle nostre novità uscita ad aprile, riproposto in questo giovedì 7 maggio nel pomeriggio di Torino International. Beh, il sole piace a tutti, no? Perché insomma ci permette di affrontare magari la giornata tra sole e luce con più ottimismo. Ovviamente non bisognerebbe poi morire dal caldo. Sarà anche per questo che si è stilato una sorta di lista delle città che risultano le più soleggiate del mondo. E se voi pensate al Sahara o al Medio Oriente, beh, vi sbagliate di grosso, perché c'è una città degli Stati Uniti che è riuscita, secondo il Guinness World Records, a diventare la città più soleggiata di tutta la Terra. Si chiama Yuma, si trova nello stato dell'Arizona e registra 4.055 ore di sole all'anno su un massimo teorico di 4.456. Praticamente il sole splende per almeno il 91% del tempo disponibile, ed è un dato interessante nonché impressionante se confrontato con altri paesi. Ad esempio il Regno Unito si è fermato a 1648 ore di sole. Quindi chi vive a Yuma racconta una quotidianità davvero speciale, perché le giornate iniziano sempre con il sole, con i cieli blu senza nuvole, ma soprattutto con una luce costante. Tra l'altro qui piove pochissimo e, per assurdo, è anche una delle città più aride del pianeta. E proprio qui non esiste nessuna varietà climatica. Durante l'inverno si registrano 11 ore di luce solare al giorno, che è tantissimo, che diventano fino a 13 nei mesi estivi. Chiaramente il prezzo elevato di tutto questo è il caldo, perché le temperature poi d'estate possono superare i 50 gradi e anche durante la notte non è così piacevole, insomma, dormire. Infatti molti abitanti hanno organizzato la propria vita attorno al clima, cioè in linea di massima durante la giornata si sta prevalentemente al chiuso in ambienti climatizzati e solo verso il tramonto si iniziano una serie di attività, proprio per evitare i classici colpi di calore. Dunque Yuma è una città che davvero ci racconta molto per quanto riguarda luce e sole, e per di più molti pensionati statunitensi che provengono dagli stati più freddi del Nord America hanno deciso, insomma, di trascorrere qui l'inverno proprio per sfuggire al gelo. E poi una cosa singolare è che nel tempo, direi quasi un paradosso, è diventato a Yuma anche un centro agricolo strategico, dove evidentemente qui si possono praticare alcune coltivazioni molto produttive, come ad esempio la lattuga. E poi non dimentichiamo che Yuma conserva ancora un'attrazione, che è un'ex prigione che era stata inaugurata nel 1876 e chiusa nel 1909, che oggi è diventato un sito storico e che compare spesso in alcune produzioni cinematografiche. Quindi quando vi lamentate del freddo e delle poche ore di luce, sappiate che esiste la città più soleggiata del mondo, che si chiama Yuma, e negli Stati Uniti, nello stato dell'Arizona.
1: Torino International.

0: Grazie Dira, ma di recente si sta parlando parecchio del cantante, non solo perché è pronto ad affrontare quello che sarà il suo primo live allo Stadio San Siro di Milano l'11 giugno, ma perché potrebbe essere il quarto giudice di X Factor edizione 2026. Sarebbe proprio lui scelto al posto di Achille Lauro. Tra i tanti nomi provinati, evidentemente sembra che quello di Rama stia convincendo Sky e la Fremantle più di tutti. Vedremo se l'annuncio sarà confermato, perché presto, insomma, si ritroverà con gli altri tre giudici che oramai sono stati riconfermati, e che sono Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi, e che quindi potrebbe far parte di questo magico quartetto, anche perché il Rama di musica se ne intende, non solo, insomma, adesso con il suo grande successo, con, insomma, i suoi tour e le sue partecipazioni a Sanremo, ma vi ricordo la sua carriera ad Amici e ancor prima, insomma, quando giovane aveva partecipato a Sanremo Giovani. Insomma, di musica ne capisce, potrebbe essere sicuramente un nuovo elemento, ma soprattutto qualcosa di interessante in quella che sarà la nuova edizione di X Factor 2026. Noi ci fermiamo tra poco per una pausetta, come la definisco io, nel nostro pomeriggio qui su Torino International, e poi parleremo di un fenomeno che spesso accade quando si va in vacanza, cioè la malattia del tempo libero. Ve lo racconto tra poco.
1: Copilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de viscu, hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

You Are Superstar, It Take That, qui su Torino International. Prima della pausa vi ho chiesto se conoscevate la leisure sickness, la malattia del tempo libero, perché è un classico, no? Si passano mesi a correre, a rispettare le scadenze, a occuparsi dei vari impegni, e quando poi finalmente si iniziano le ferie con il primo giorno, invece magari di essere sereni, di sorseggiare magari un cocktail in spiaggia, ci si ritrova a letto con il termometro e un'emicrania lancinante, perché questo fenomeno non è sfortuna, ma è la malattia del tempo libero, si chiama leisure sickness, ed è un'ironia quasi crudele nel modo in cui il corpo umano gestisce il riposo. Nel momento in cui si concede finalmente la libertà di fermarsi, l'organismo sembra decidere di guastarsi. Gli esperti lo definiscono come fenomeno leisure sickness proprio perché assomiglia ad una reazione di un soldato che si ammala solo dopo che la battaglia è finita. Evidentemente questo fenomeno non è sconosciuto alla medicina, e succede perché finché la pressione è alta, il nostro corpo resta sempre in assetto da guerra, sempre allerta, e quindi ignora eventuali segnali di cedimento, forse per sopravvivere anche in maniera quotidiana. E del resto la nostra adrenalina scorre, il sistema immunitario è in allerta massima e ogni piccolo acciacco viene messo in stand-by in nome della produttività. Una sorta di tregua della serie stringiamo i denti. Ma poi, quando il ritmo rallenta all'improvviso, quella corazza che ci siamo costruiti, che ci ha protetto per quei mesi, si dissolve in poche ore. E quindi il sistema immunitario abbassa la guardia, lascia la porta aperta a tutti quei fenomeni, quei virus che fino al giorno prima magari erano rimasti in attesa. E poi c'è un'altra questione: nella frenesia della routine il corpo parla ma nessuno lo sta a sentire, perché la mente è troppo occupata a rincorrere gli obiettivi, le notifiche, e quindi non può dar peso ad una tensione, ad una stanchezza, a un dolore. Il silenzio del tempo libero invece sostituisce un po' il rumore dell'ufficio, e quei segnali diventano improvvisamente assordanti. Ecco perché la realtà è quella di avere la capacità di riposare, una dote che non hanno tutti, che dovrebbe essere allenata quanto la resistenza al lavoro. Passare dal 100% all'ozio totale è uno shock per un organismo che è abituato sempre ad essere stressato e a correre. Ecco perché, per evitare che il relax si trasformi in una malattia, in una degenza, la soluzione non è quella di evitare le vacanze, ma magari imparare l'arte della decompressione graduale, che potrebbe aiutarci a godere maggiormente il nostro periodo di riposo. Vi aspetto tra poco nella nostra seconda ora di Maroon Road. Tutto questo dopo il radiogiornale, ma prima c'è Aiello con Domani Torno. Torino.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 7 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale, oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia, è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio e gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in uno soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma, armati di uno sfollagente ed altre armi improprie nella notte del 7 febbraio, in 3 hanno messo in atto una caccia all'uomo in città prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Gli sbandati hanno perso, lui è Marrakesh. Vi raccontavo prima, insomma, della pausa, come fare a dimenticare il vostro ex, no? Qual è il modo giusto per ricominciare? Allora, sicuramente dimenticare un ex fidanzato quando magari tutto ci parla di lui, o anche una ex fidanzata, per carità, diventa difficile, anche perché quando si parla di sentimenti è arduo, no? Essere razionali. Quindi spesso si finisce in balia di quello che si prova, dei ricordi, di quello che ci tiene attaccati al passato, e diventa difficile andare avanti e lasciarsi il dolore alle spalle. A volte il dolore diventa anche una comfort zone che fa sentire protette. E allora, come dimenticare un ex, che sia uomo o donna? Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che potrebbero essere utili. Il primo, fare una lista con quello che odiate di lui. Sì, vi serve per ricordare a voi stesse che siete sulla strada giusta. Non importa se vi ha mollato lui o lei, avete un sacco di motivi per lasciarvelo alle spalle, quindi fate questa lista magari in stampatello, appiccicatela al frigo e ripetete i punti tutte le mattine. Tenete anche una copia in borsa nel caso durante il giorno vi venisse voglia di scrivere un messaggio malinconico, e non dovete pensare alle cose belle che avete fatto con lui o con lei, ma ricordatevi che vi ha fatto del male. Quindi la prima lista, la prima cosa da fare è la lista con quello che odiate di lui o di lei.

faccia dell'amore, quindi non è facile, ma dovreste sforzarvi di non avercela con lui o con lei, di non provare rancore, proprio perché è l'unico modo per ricominciare. E infine riaprite magari un progetto che stavate trascurando da tempo, un viaggio da organizzare, insomma qualche hobby da praticare, insomma non c'è nulla che vi impedisce di dedicare del tempo e quindi vi sentirete felici e sarete fiere o fieri di voi stessi nel momento in cui riuscirete ad applicare questi 4 accorgimenti per trovare il modo giusto di dimenticare il vostro ex o la vostra ex.

0: Noemi sarà in tour quest'estate a partire dall'8 luglio da Udine per poi proseguire fino ad agosto. Ci fermiamo per l'info mobilità, ma il nostro pomeriggio continua sempre qui su Torino International. Vi aspetto!
1: Din 2015 c'è studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

and the Sunshine Band, Please Don't Go. Siamo proprio a fine anni 70 ed è bello ritrovarlo in questo giovedì 7 maggio, sempre qui su Torino International. Così come è divertente sapere che l'intelligenza artificiale, che si sa ormai in grado di svolgere quasi tutto, in realtà ha un ambito in cui continua a mostrare difficoltà, e pensate, si tratta dell'enigmistica. Quindi cruciverba, giochi di parole, rebus mettono in crisi l'intelligenza artificiale, forse perché molti sistemi richiedono qualcosa che vada al di là della semplice applicazione delle regole, e infatti gli algoritmi funzionano benissimo quando devono seguire delle norme ben precise. Il problema nasce quando le regole si mescolano con l'intuito. In un cruciverba, per esempio, ogni parola deve incastrarsi con le altre, proprio per creare questa rete di vincoli che richiede non solo correttezza ma anche flessibilità mentale. E quindi un essere umano aggiusta il tiro, prova, sbaglia, intuisce. L'intelligenza artificiale invece tende a cercare la risposta più probabile anche quando non è quella giusta. E poi il problema si fa ancora più evidente quando entrano in gioco ironia, metafore e doppi sensi. In questo caso l'intelligenza artificiale tende a privilegiare il senso più comune e letterale delle parole, quindi il ragionamento flessibile diventa un po' difficile per l'intelligenza artificiale. E quindi, se i cruciverba sono complicate, pensate ai rebus. Qui non basta conoscere le parole, bisogna riconoscere le immagini, scegliere il termine giusto, non il sinonimo, e poi combinarlo con le lettere, con gli indizi grafici, e quindi serve un ulteriore passaggio. Ecco dunque, questo processo mette insieme il linguaggio, l'intuizione, un mix in cui il cervello umano resta ancora avanti e l'intelligenza artificiale, direi per fortuna, molto indietro.

0: appuntamenti sportivi ci attendono in questo maggio. Uno in particolare arriva proprio domani, incomincia la nuova edizione del Giro d'Italia 2026 che durerà fino al 31 maggio. Una partenza che, come di consueto negli ultimi anni, sarà lontano dall'Italia perché le prime tre tappe si svolgeranno in Bulgaria e quindi offriranno del terreno direi favorevole ai velocisti. Poi ritorneranno chiaramente in Italia e ci saranno tutta una serie di tappe, ma non sono qui a parlare in lungo e in largo del Giro d'Italia, piuttosto volevo raccontarvi che accanto alla gara reale torna per il terzo anno consecutivo il Fantagiro 2026, questo fantasy game ufficiale che trasforma anche qui ogni tifoso in protagonista grazie alla collaborazione di RCS Sport, ma soprattutto il team del Fanta Sanremo. Anche in questo caso il gioco ha appassionato migliaia di persone e trasformato il ciclismo in una sfida parallela fatta di strategia, intuizione e passione. Partecipare è semplice, ogni utente deve essere iscritto tramite la nuova app ufficiale o il sito dedicato, creando 5 squadre, scegliendo 8 corridori e nominando un capitano, i cui punti poi verranno raddoppiati. Il budget qui è di 100 Wolfie, cioè la moneta virtuale ispirata alla mascotte ufficiale del Giro d'Italia, e una volta completate le squadre si entra nella competizione vera e propria, quindi le classifiche, le leghe, le sfide tra amici. È possibile anche creare fino a 5 leghe e partecipare ad un massimo di 25. Ogni tappa sarà davvero una battaglia tra colleghi, amici o comunque la community che è online. E tra l'altro questa edizione 2026 introduce un sistema con 3 classifiche principali: la classifica sportiva che premia i risultati reali dei corridori e che è legata dalle tappe alle classifiche ufficiali, la classifica Fanta che punta sul lato più creativo del gioco, quindi assegna bonus e malus, e poi c'è la classifica generale che somma ogni punteggio e decreta i migliori fantallenatori. Insomma, non mancano anche qui diversi premi anche esclusivi e quindi sarà interessante poter partecipare seguendo il Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi più amati non solo in Italia ma anche all'estero, questo Fantagiro. Quindi l'importante è scaricarsi l'app o andare direttamente sul sito ufficiale e ancora una volta, insomma, direi divertirsi come ci siamo divertiti in occasione del Sanremo.
1: Vrei să -ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă ostul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.
3: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Quanto in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario. Beh, sembra una vita fa che abbiano proposto questo brano, nonostante insomma si è trattato di fine febbraio. Adesso che siamo a maggio sembra davvero che sia trascorso almeno un anno. Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Mary on the Road. Siamo nel pomeriggio di Torino International e curiosando abbiamo scoperto l'inaugurazione di una nuova attrazione in Giappone, esattamente a Tokyo. Si chiama Tokyo Aqua Symphony ed è installata a 170 metri dalla costa, di fronte a quello che è il parco marino di Odaiba, e ha dei getti d'acqua, trattandosi chiaramente di una fontana, che raggiungono i 150 metri di altezza e si estendono per una larghezza di 250 metri. Ecco perché diventa una delle fontane più grandi del mondo e che permette insomma di scoprire la forza delle sue dimensioni, ma anche lo spettacolo, perché ogni giorno dalle 11 alle 21 le colonne d'acqua diventano danzanti al ritmo ovviamente di musica e di luce sincronizzata, e tra l'altro vengono eseguiti anche una serie di programmi anche con strumenti tradizionali giapponesi. Quindi, visto che il Giappone continua ad essere una meta molto ambita e molto richiesta per i propri viaggi, se vi capita di andare a Tokyo, fate un salto al Tokyo Aqua Symphony, perché potrete scoprire una delle fontane più alte del mondo.

Francesca Michelin, qui con Nessun Grado di Separazione, che è impegnata in questo 2026 con due progetti live distinti. Da una parte lo Strega Comanda Summer Tour, che la coinvolgerà fino ad agosto 2026 attraverso tutta una serie di date estive all'aperto, e poi un tour nei teatri in quello che sarà l'autunno 2026. È il momento di chiudere il nostro appuntamento di Mary on the Road, però prima volevo lasciarvi con la curiosità di una classifica che è stata realizzata dalla CNN per determinare quali siano i migliori panini del mondo, e devo dire che ci sono davvero tanti esempi di panini, dal bocadillo de jamon al croque monsieur o madame monsieur o ancora il pan bagnat, il cibatti e tanti altri. Però per quanto riguarda l'Italia, ancora una volta è stato considerato il tramezzino, e quindi come nel 2025 anche per questo 2026 viene menzionata questa specialità, oltre a dare anche spazio a quella che è la muffaletta. È un pane iconico di New Orleans che si ispira molto al pane palermitano. Quindi questa era una chicca in più, sarà che sono quasi le 17 e si potrebbe anche fare un merenda con un bel panino, o addirittura c'è chi già pensa all'aperitivo. Noi invece ci pensiamo domani a raccontarvi altre curiosità a partire dalle 17 per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, sempre nel pomeriggio di Torino International, mentre adesso c'è Chi penserà a voi, vale a dire DJ Nick, tra pochissimo qui. Vi aspetto domani, una buona serata e come sempre ciao da Maria Teresa. Torino International Reality Radio.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate. Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife. Caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia, è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostessa ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, legali di Andrea Sempio, gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in uno soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
11: Torino International. DJ

0: e siete deposte nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Hey! Torino International.

0: 0800 602 602, și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Guerra in Iran, media, ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente. In apertura, oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia, è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio, gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in 3 hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Astade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura. Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia, è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio, gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
8: Che pasa contigo?

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Get up! Countdown.
6: DJ Nick gives you the best music.